come che me. Io senti che sus llamas mi abrazaban, ponendo in sua dolore, e me devoraban.